0: tutto, mio mamma, non è. Oh, voglio essere qui.
1: You're listening to KBBZ Spokane at 90.3, Spokane's new home for jazz.